0: అవన్ చిన్న పిల్లరుడు కల్పట్టలో
1: ఆ డిఎస్పీ వీటి పిల్లరల్లి
0: అదే నమ్మల కండాలి అవర్కు మనసులవు
2: ఇనిప్పు ఎంత
0: నమ్మ కైల ఒరునాళ్ళు అవన్ కిడకామే పోయిడువా పోలా
3: വീട്ടിൽ വരാന്ന് പറഞ്ഞ സത്യമാണല്ലോ
4: സത്യം അത് നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ അറിയാം ഞാൻ പോട്ടെ
3: വാക്ക് വാക്കായിരിക്കണം
4: പടച്ചോനാണ് സത്യം